0: Ora sospizzati presto, cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: E lo ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Io.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario inseguito. E non sono i giuramenti. Taci. Occhio.
1: Non parlo più. Un fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Orrodi un poco. Sai tu perché sono qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per porla in lista.
0: Alla che sei un gran uomo, sappi che io sono innamorato di una bella dama. E son certo che mamma la vidi le parlai in mezzo casino. Questa notte verrà.
1: Zitto.
0: Mi pare sentire odor di femmina.
1: Aspetto colorato perfetto.
0: Parlare mi par bella.
1: Che occhio dico.
0: Ricreamici un po' e scopriamo terreno.

0: stelle che vedo.
1: Oh, bella donna Elvira.
2: Don Giovanni, sì, qui mostro fevolle
1: e è titoli gruscanti, manco male che lo conosce bene.
0: Mia cara donna Elvira, calmate questa cosa.

0: E via, sia di miraggio leve, mi pone a cimento cos'è. Se non credete labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Ma vuol vero?
0: Io, dili un poco.
1: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dili per tutto.
2: E ben fa presto.
1: Madama, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che... Il quadro non...

mille e tre, mille e tre. Van fra queste contadine, cameriere cittadine,

passion predominante è la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta.

leggeri, leggeri di testa, leggeri di testa, tirando quella, e qua, e là, e qua, e là. Poco d'una, debatti la festa, debatti la festa, ma per me cominciarono la

0: Oh, guarda, guarda. Che bella gioventù, che belle donne.
1: Grande per mia fede, sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente. Seguitate a suonare buona gente. E qualche sposalizio?
2: Sì, signore, la sposa sono io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
3: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlare da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Poi il mio vasetto, un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io vedete. Voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Selina.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Oh, caro il mio Masetto. Cara la mia zerlina. Vesibisca la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va col pastore. Nel mio palazzo conduci lì solfatto. Ordina cappiono cioccolata, caffè, vini, presciutti. Cerca di dirti a tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo.
3: Signore.
0: Cosa c'è?
3: La zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina è in mano un cavaliere. Va pur, fra poco la mecco verrà.
2: Ma non temer, le mani sono un cavaliere.
3: E per questo?
2: E per questo non ve la tappeto.
1: E io cospetto.
0: Là. Finiamo le dispute, se subito senza altro replicare.

capito. Signor sì, signor sì. Fino al capo e bene mo, già che piace poi così, altrimenti che non fa, non so. Cavaliero siete già, dubitar non posso fe, e oggi c'è la bontà che vorrete aver per me, avete me. Picconaccia, malegrina, fossignor la mia ruina, fossignor la mia rovina. Vengo, resta, e una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere ancora te. Bricodaccia, maledrina, fa signor la mia rovina, fa signor la mia rovina. Vengo, resta, e una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere ancora te, faccia il nostro cavaliere ancora te, faccia il nostro

0: Linetta gentil, da quel scioccone che le dite a mio ben soffare pulito.
1: Signore, il mio marito.
0: Chi colui mi pare che onesto uomo, un nobil cavalier come io mi vanto, possa soffrire che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifocaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io le tieni parola di sposare.
0: Da parola non vale un sero, voi non siete fatta per esser paesano. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli.

0: E non vorreste?
1: Alfine, non restar. Io so che raro quelle donne, voi altri cavalieri, siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la novità, la dipinta degli occhi, l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in questo istante, io

0: alto il gelemonio si diverta, dopo sa miei piacevoli progressi, vanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Don Giovanni!
0: Mandava questo in

0: cosa? Ti domanda perché?
1: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate di congiunti parenti questa man, questo ferro. Ti bevi, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donnanna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la karma torba del viver vostro?

0: deciso ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, il padrino mio, va tutto bene.
0: Oh, don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo.
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ho imparato sì bene a stare con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo.
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarre la pensiera e la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita bene. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Celina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Con Elvira.
0: Bravo, e disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facessi?
0: Tacqui.
1: Ed ella?
0: Seguì a gridare. Oh. Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuori dell'orto la tassi, e con velarte chiusa la porta a chiave io mi cavai, e sulla mia soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, alce bravo, la farò ancora al meglio. Incominciasti a sopra il terminale, troppo mi premono queste conte di notte, le voglio divertire finché de notte. Sincana al vino, cade la testa, una gran testa fa per volar. Se trovi in piazza qualche ragazza, teca con quella, cerca menar. Teca con quella, cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza conore nella fantasia, il minuetto, chi la follia, chi la lemana, fare volar. Il minuetto, fare volar, chi la follia, fare volar, chi la lemana, fare volar. E rifà tanto dall'altro canto, qualcosa è quella, corona già, amore già, la malista, giorno mattina, una decina devi aumentare. Alla malista, una decina devi aumentare. Se trovi in piazza qualche ragazza, tecca che quella per camminare. Alla malista, giorno mattina, una decina devi aumentare. Senza colori nella fantasia, chi mi duetto, chi la follia, chi la remana fare ballare. Alla malista, come mattina, una decina che

0: Non mi toccar. Perché mi chiedi? Perfida! Il tato so potar dovrei tu una mano infedele.
1: No, no, tu ci fratelli! Io non merito la teta e frottami!
0: Come? Ed

0: Ma se la casa è tua, o della voce del nostro cavaliere.
1: E ben che te, lascia che venga.
0: Se mi fosse un mortacci.
1: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco. Capisco, Brituncella, hai timor che io comprenda. Come tra voi passata la faccenda. Preso, preso, perché venga, fornivo, da qua, che lato.

schnelle, voglio stare allegramente, voglio ridere e scherzare, alla santa della danza conducete tutti quanti, e lo tutte da battata, granita si fa dei par,

0: mia garbata. Ho già visto, non scappare.
1: Voi lasciatemi andar via.
0: Non ho resta, gioia mia.

0: sempre pagami la tetterina.
1: Suona
0: un po'. La bricona fa festa.
2: Sei vulgare agendo da Sandrina.
0: Tocca pure di cara la testa.
1: Ma il naso come passa la luna.
0: Quel vasetto mi passerà luna. La bricona di testa. C'è l'elo ad tocca purché di cara la testa.
3: Quel vasetto mi passa lontano. Quindi sbaglia c'è bello ad occare.
0: Tocca tu,
3: quel vasetto mi passa lontano. Quindi bisogna c'è bello ad occare.
0: Qui bisogna c'è bello ad occare.

0: Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi!
1: Ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto, fuori per burlare!
0: E il burlo, e il burlo, burlo, burlo, ma voglio andarmi a buffone!
1: Ma senti, ne ancora!
0: Ma che sei matto,
1: ma che sei matto, ma

wollen ein piano pastore, pastore. Non vi sei schan, vai in dem Anno, vai in dem Anno. Super Vulcan, Super Vulcan, Super Vulcan, Super Vulcan.

0: Vieni qui, facciamo pace, prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credeste di sedurre i miei pari come le donne, a forza di danari.
0: Non tagliando di ciò, ti basta l'animo di far quel che io ti dico.
1: Purché lasciam le donne.
0: Lasciar le donne? Pazzo!
2: Lasciamme donne.
0: Sai che le per me son necessarie, più de pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore d'ingannarle poi tutte?
0: E tutto amore, e a una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che ne sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcola non sanno, il mio buon naturale chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più veriglio. Or su, cosa vorreste?
0: Odi. Vedesti tu la cameriere di donne lì prima?
1: Io no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentare la mia sorte.
2: Ero pensato, già che son verso sera per arguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Quanto credi con gentili tarlando gli abiti signorini? Via, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila! Non soffro posizioni!

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Alla che sei un grandonzo,
1: ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri a baciarla, fa le quattro carezze. Finge la voce mia. Poi con ballarti cerca, teco con nulla un'altra parte.
0: Ore, non più repliche.
1: Ma se poi mi conosci,
0: non ti conoscerò se tu non vuoi.
1: Zitto,
0: l'ape.
1: Giudizio.
2: E come vuoi?
0: Leggiamo che farà.
1: Che brollo!

frente alla finestra sarà lessa. Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovar rotto via. Qualcuno parla, fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova e non fa lui masetto. Chi va là? O risponde, animo schiovalmoso. Chi va là? Non è solo un giudizio, amici. Non è solo soffrire. Sei tu masetto, appunto quello, e tu non mi conosci. Il servo son io di Don Giovanni e Porello. Servo di quell'intento.

0: poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle. Bravissimo masetto, anch'io per voi munisco per fargli da quel birbo di padrone. Ma senti un po', qual è la mia intenzione? Metà di voi cavano e gli altri cavano e pian pianino cerchino lontano non sia di qua. Oh, lontano, lontano non sia di qua. Se un uomo è una ragazza, passeggia nella piazza, sei sotto una finestra, fagli all'amor sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite. Il mio padron sarà.

fate dai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.

0: Lasciati o senta.
1: Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
2: Sicuro?
1: E non ti basta riarrompergli a fagassargli le spalle.
2: No, no, voglio ammazzarlo. O farò i 100 brani.
1: Hai buon armi?
2: Aspetto. Apri a questo moschetto. E poi questa pistola.
1: E poi...
2: Non basta!
1: Oh, basta, certo! Or prendi! Questa è per la pistola! Questa per il moschetto!
2: E hai soccorso! Hai...
1: Taccio se morto! Questa per ammazzarlo! Questa per farlo in brani! Nell'anima scalzon! Cetto da cane!
0: La testa mia! Le spalle e il

0: dovete duomo.
1: Qui.
0: Qui.
1: Qui. E ancora. Qui.
0: E poi non vedor altro.
1: Oh, mio poco, questo piede, questo braccio e questa mano.

comandò. Già capite, già capite, già capite comandò. Di vasetto non c'ho nulla, non c'ho nulla, nulla, nulla, nulla, nulla per dire a questa fanciulla. Questa fanciulla è un'oretta circuncirca che con lei giran dopo, e con lei giran dopo. Bravo signore, non dico niente, certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, lori, la fuga, quella, poi vincerata, l'affar si sa.

miei, dopo eccessi sì enormi dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio accisore del padre di Don Anna. In questa casa per poche ore fermatevi, un ricorso vo' fare a chi si deve, e in pochi istanti

0: Questa è buona, poi lasciala cercare. È bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazzando a caccia di ragazze. E tardi, un po' non sono, due della notte, avrei voluto un po' di sapere come felino. La farta nel parello e donna Elvira, figlia Maurizio.
1: Al figliuolo, io faccio un precipizio.
0: E adesso, con leporello,
1: chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Se non lo conoscessi.
0: Come? Firmo!
1: Ah, siete voi? Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te.
1: Signor Veldono,
0: via via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti devo dire.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse storielle che accadute mi son, che partisti ti dirò un'altra volta. Quella più bella ti posso solo narrar.
1: Non mescal certo.
0: C'è dubbio. Una fanciulla, bella, giovine, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, con poche parole. E la mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: E le porello.
1: Per me.
0: Per me.
1: Va bene.
0: E la mano solo la mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, mi abbraccia, caro il mio leporello. Allora mi accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetta.
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grilla. Sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io morto.
1: E mi dite la cosa con tal indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse così, stata mia moglie.
0: Meglio ancora.

0: Ve l'ho detto. Sarà quello lì fuori che si burla di noi. Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco che l'iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere.

0: Sì, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo, digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Ma vi par? Oh, dei, mirate, che terribili occhiate di là. Par vivo, par che sembra e che voglia parlar.
1: Or so falà, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.

0: adesso non posso terminar. Sindi Shiva, col nel petto, ti metto questa giara, ti metto questa giara.
1: Che impiccio di capriccio,
0: che gusto che sassetto,
1: io sento di girar,
0: lo voglio far
1: pensare.

0: Alla che sembo spone, alla che sembo spone, sembo spone, sembo spone.
1: Guardate, guardate, guardate ancora padrone.
0: E che te ce ho guardate, ce ho guardate.

0: Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sasso, oh, bianco. Ah, padrone, mio geo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come va. Ta-ta-ta-ta.
1: Non capisco niente, manco.
0: Ta-ta-ta-ta.
1: Tu sei manco, neri, neri, neri, neri.
0: Ma sentite.
1: Ascoltate. Altri.
0: Io tremo.
1: Altri dico.
0: No.
1: Altri.
0: No.
1: Manco. E togliemi dentrico, ad aprire io stesso andrò.